contagion, contagion, contagion. L'overdose d'intoxication annihilera tes conceptions. Contagion, contagion, contagion.